0: tire bo senior kono kopa fera ba thelese ke akuri kono ba tokomela li pisa sono apa na kwa msiale ba sana ba chiseza
1: see
0: fani sa kota maskiliti bo senior ni bize kali ve top scheme ha ti chimene chimwe
1: chimene chimwe
0: sina ninako
1: sina ninako
0: ahulo

0: Ntoichwani.
1: Lo tsoza hande ki program azali papali muluswale zili fimaliza za la cheno.
0: Nimiswale zili nto magrupu ai la Latin 60 nto Senegal versus Iraq.
1: Mhm.
0: Ah ne nto se Senegal ne ezi ande.
1: Mhm.
0: 5-0 Iraq 0 Senegal 5.
1: Okay.
0: Kana kulia nelibunde.
1: Nelibunde.
0: Eh ne kwa kona kwa la Senegal.
1: Okay, alo itumezwa mulikane ai.
0: Itumez.
1: Mhm.